Kia le boga mirwa thobela re le kula mebaraka mesong e ranta ya Africa borwa ge bapetswa le dollar ya United States e rekisiwa diranta tse le sometshela le disente tse masomepedi nne ge bapetswa le ponto ka diranta tse masomepedi di disente tse masometshela senyane ge bapetswa le euro e rekisiwa fa ka diranta tse le someseswai le disente tse masometshela tharo euro e rekisiwa fa ka dollar e di disente tse le somenne mola dollar e le go di yene tse le kgolo masometlhano shupa le disente tse masomenne tlhano ge re ya go dirafia gauta e rekisiwa fa ka di dollar tse di ketse nne magolo tharo masometlhano tharo platinum ka di dollar tse sekete magolo shupa masomesenyane shupa onse o le sa tlotlwa go ya brand e rekisiwa fa ka di dollar tse sekete le mojo di disente tse tshela ke tsona tsa mebaraka tse o thobela.

o robala bialeng DJ Benji aina la athali mo le ropsi ke le gore ngwe kwela ga biale go tshobela FM re kwa dintlhagolo tsa ditaba le mashilo modlole.

0: bona la palela masole di tshile maburuka le nareng
1: thobela fm moshati wa tsebo le boithabiso
2: mangkuku baby go e ba le nna iri apele of tla ga ira boraro
3: Valena. Mushubulo, ofisa la botano.

0: Tobel FM ke le gaela mmino wa setso. Goro ya polelo ya letswele. Ebile ke sekolo sa thuto ya bokgwa. Tobel FM, mošeta wa tsebo le boithabišo.
1: Le khono le Master V rena le refilwe yo a tsonya go ke scroller lights.
2: Ah, Master V ga ke robale ke dula ke scroller bushi go bohle.
3: Ah, ona le scroller lights.
2: Ke hloka se sengwe se se ka nthusha go dula ke bapile ka di socials ntle le go felelwa ke data.

dinaka tsa lesiba a e mapele konkoriti gore kana go bona gore bang ba ke kolo le bagalabe ba ba bina ba tshwere sekala ba re dumela cherry konkoriti gore bona ba ka se rothe fase jwa la ba gona go be go le bose re na re ba lebeletse re ga botse ba kwa ngona fa re go file good ba dishi bo be di bia di go shetse di sha wena 27 jela tsa era ba di ka stand puti wa ga mahlo

0: rand fela mejako e bula ka ira se swai misong di ticket di khotjaka la Comju ticket Shoprite le Checkers e tla le balapala gago e le ga re tsina ka palapala FM Royal Heritage Family Fest
1: Lega rahwa ga ke tpedi masume pedi tsela 2026 bo ipsilo ba manedi bo mo thobela FM

tswa di agametse le alila mola sadile di kha rutlo ba le wena go tlo fitla ka iri ya boraro go sha e gera loka ke tla ba kitse ya di nomoro shala ga botse motheletsi wa Thobela FM tlo no ntile tsa go 0860002452 go nya ka go thushwa ka di agametse go sha shiwe.